0: Radio Graffiti, l'espace libéral.
1: Solo, e non due, e non è solo, e non è no.